0: come mai lei da queste parti? Danno fastidio le curve? Così evitiamo il traffico e mezz'ora siamo a Roma. Come le ho già dichiarato, non conosco quella ragazza. Dottor Bonifazi, ma davvero lei pensa che io sia un assassino? E guardi, via.
1: Oigame, compai Clemente. ¿A dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compay? A buscar esa vejiga como ñame en tierra. ¿Dónde